0: 外卖，
1: 送的外卖还是比较厉害，宋朝的外卖。
0: ma questo invece è una scuola。
2: 对，这就是宋代的艺术，就是学校，这是给各个阶层有个平等教育的机会，而且是免费的。
0: gratuita。
2: 对，不花钱。
3: 他这次来南京，我希望让他更了解南京的文化。
0: allora intanto il museo è bellissimo e poi questa tecnologia digitale della cultura cinese di Nanchino di 1000 anni fa e della dinastia Song ti fa proprio entrare all'interno della storia mi ha fatto imparare tantissimo.
4: 可以放烟花，你想放烟花吗？
0: Vado.
2: Sì.
0: Sì.
2: Sì.
0: Sì. Wow. Wow. Ci folla. All'ultimo dell'anno.
1: 参观科技含量好高啊。
2: 我给你们介绍一下这个南京城墙，是现今为止最长的，规模最大的，然后原增性也是最好的城墙之一。南京城墙也是南京最重要的文化地标，有看到这个每一块砖上面都有字吗？
0: 对啊，
3: 可以，是多的，
0: 很可以，
3: 很可以。
2: 这上面的所有这些文字都是当时官员，然后底下还有当时做这块砖头的工匠的名字。为什么会这样做呢？因为当时明朝的开国皇帝朱元璋，他为了监督这个城墙的质量，因为这个城墙到现在600年了，你看，保存的是不是很完整？
1: 是的。所以这就叫做实名负责制，对吧？哦，
2: 所以说都是因为当时他们做了这个机制。
0: 666，哇
5: 哦 ！Signori che avevano fatto i mattoni è una cosa molto particolare, cioè proprio basata assolutamente sulla responsabilità. Cioè se quel mattone si sa contro chi puntare il dito, una cosa veramente molto particolare.
2: 这个在整个中国建筑史上都是绝无仅有的，我不知道在国外。
0: 我没
2: 有，没有，
0: 应该没有，我没看到，没见过。
2: 所以说，一块城墙砖，半部金陵史，是一句名言，把它记下来，把它记下来。喂，
1: 瞧你嘚瑟的！
2: 一块城墙砖，
0: 一块城墙砖，
6: 一块城墙砖，
2: 半部，
0: 半部，
6: 半部
2: 金陵史，
0: 金陵史啊！
2: 好，
1: 他怎么说出了 rap 的感觉？
7: 天天教学。
2: 看右边，南京玄武湖，看到了吗
0: ？OK，
2: 非常大。OK， 头再向左转，那是南京的鸡鸣寺。
6: Ci siamo stati a gennaio.
0: Sì,
6: e qua si sta molto meglio. Sì. Perché quando siamo andati a gennaio c'era freddo.
5: E ti è piaciuto?
6: Sì, mi è molto piaciuto.
8: E poi in fianco c'è Zufong.
5: Dalle mura si invece si notava proprio. Nanchino vecchio, Nanchino antica e il futuro di Nanchino proprio.In uno scorcio singolo si vedevano entrambe le anime della città. Si sentiva proprio questa la storia di Nanchino.
8: Allora, guarda che bella!
6: No, bella.
8: Sì, bellissima.
5: Si vede il cielo?
8: Sì, sì. Ecco, fai così. Sì, fai così.
2: Come va? 我们南京的城墙白不白？
0: 白，我的乖乖。
2: 我的乖乖。你教他的南京话？
0: 对啊。
2: 走，现在我们出发去下一个目的地。
0: Go go go go go go go go。
2: 这是什么知道吗？ No. 这是我完成你第一个愿望。
0: 哎 ，questo è il tuo primo desiderio che hai scritto ieri.
7: Che bello!
1: Che bello！
2: 我们约好今天来看综艺。

0: 넌 술을 그 뒤에 못 빼라. 아래요, 이천.
1: 네, 안녕.
2: 他不相信那个针有那么长，给他看
3: 了，给他验的针是短针，
2: 你看看是不是这么长？
4: 他检查了一下。
0: Avevo paura per lei, mi faceva molta impressione.
4: Sono fini, fini, fini, però.
5: OK, OK.
3: 我来给你扎了啊。
5: 不会变傻吗？
4: 你跟他说不会变傻，会变聪明，变漂亮。
3: 啊，没事，没事，没事，不会烫。
0: Madonna,
3: mi sono mai che non devo fare questa
0: roba. Ma cosa ti fa?
4: Mi tendo buttando,
0: no? No, non fa troppo impressione, te lo giuro. Dai, Yagi! Attaccati! Alla faccia!
4: Ma cosa senti? Un pizzico. Cioè, io ne do...
6: Suon suon giang giang, giang, giang.
4: Sì, sì, sì. Non capisco se... fa a capire il punto dove metterlo dentro.
2: 医生，刚才妹妹问你，你怎么知道哪些是穴位，扎在哪里？
1: 他有的是沿着经络这种扎的话，有些的话是哪不舒服扎哪。
4: 哦，哦。No no。
2: 像不像那个刺头？
0: Perché te lo gira pure? Ti fa così?
4: Ho visto。
1: 中医针灸的话，实际上在我国的话，差不多有2000多年的历史了。而且国外的话，实际上对这种针灸的疗效还是比较认可的。在2010年的时候，中医针灸的话就已经申遗成功了，被列入联合国非物质文化遗产名录。
2: 哦，好厉害！
1: 等他做完之后的话，相对来讲的话，感觉到就是面部感觉到会有点紧致一些。啊，
2: 真的吗？我来看看。
7: 现在会好一些，
8: 还真变了，感觉
4: 中式医美，
2: 变年轻，变美了，
0: 是，
2: 真的吗？
0: 太漂亮
9: 了，我漂亮吗？我美吗？
2: 你美，你美，你美，你最美。
4: 我还真是没用过针灸来美容呢。
0: Questa cosa mi ha fatto, mi ha fatto venire voglia di provarla. Probabilmente in futuro la proverò.
5: Sei ready?
0: Ready.
2: Va
4: bene.
5: Ma sempre lui.哦，
2: 这是妹妹的体验项目，对啊，
4: 脊椎的吧？
2: 对，
4: 是在那脊柱那一块是吧？
2: 对，
6: 这个就好舒服，这个好舒服的。
4: 那这个太舒服了，
0: 这样子，
4: 这个里面应该放的都是艾草之类的东西。
0: 对，
5: 好香啊！
4: 我喜欢那个味道。
2: 这是什么？
5: 烤妹妹吗？
1: 这个就是有点酒精的，方便的话就是相对燃烧一点。
2: 要烤你 ，barbecue，
4: 你是有一种要进烤箱的感觉，
0: 是的。
2: 然后是点火，
1: 啊对，
2: 你可以让我点。
1: 好，来给你点火了啊。
0: 还好妹妹看不到。
4: 她只是觉得暖暖的吧，这应该很舒服。
0: 我们在
5: 烤哎，
0: 这是个新的。
2: 喂，拍。
5: 这不能 barbecue。
0: 我
4: 手里有一点 barbecue。
2: 他耳朵红了。
1: 你得害怕。
5: No。
1: 如果说感觉到烫的话，就要讲一下。
5: Se ti scotta, dillo, che te lo tira su.
0: Così.
5: Cioè se ti scotta.
0: Va bene, così.
5: Non lo so io.
0: No, sto chiedendo.
2: 你看现在拍的像不像烤乳猪？真会比喻。
4: 香吗？
10: 羊肉串
4: 很香。
10: 你是觉得你的小姨子听不懂，你才敢这样说吗？
1: 好，那这个就结束了，我就把它拿下来了啊。回去的话，有一点就是很想冷的海鲜之类的，就先不要吃。
2: OK。
1: 好
5: 的。E qua?
0: Allora prima sentivo caldo, poco caldo, poi sempre più caldo, però non ho mai sentito bollente.
5: Quindi è servito per rilassarti. Perché serve per rilassarti?
0: Ah, ok, perfetto.
5: Perfetto.
0: È stato rilassante alla fine. È stato... Io mi sono addormentata 3 volte, credo. È stato rilassante.

0: 都没有做过，去南京那么多次，
1: 那很值得去体验一下。
2: 我妹妹的另外一个愿望就是坐船，
1: 单独带她安排了一个游船体验。
3: Allora Paggio, vai, ti devo dire una cosa. Se tu vieni a Nanchino, devi per forza provare la barca, perché la specialità, la tradizione di Nanchino è esatto. Infatti,
4: sei felice? Ma tu sei
3: felice? Ma tu sei felice? Ma tu sei felice? Ma tu sei felice? Ma
4: tu sei felice? Ma tu sei felice? Ma tu sei felice? Ma
5: tu sei felice? Ma
6: tu
7: sei
3: chilometri.
7: Ma che ne so, il po' è lungo?
3: Quanto? Mezzo d'ora.
4: 我告诉你吧，110公里全长。
3: meno.
7: 对，老板，110km。
1: 那差一倍呢？你刚才讲200。
7: 哎，vabbè, uguale, cioè。
1: 还有一句话是形容秦淮河的，嗯，叫十里秦淮河，六朝金粉地。
3: 哦。
1: 是不是很有文化？你
3: what?
7: Bravo, Ong.
3: 你今天怎么这么多文化呢？
1: 我带妹妹出来玩，我不要做功课吗？我昨天晚上做功课到很晚的。
8: 晚安，爸
1: 爸。我背了好久，鼓掌。
3: Bravo, dai, OK.
1: 我还没讲完，我还有功课。我还查了功课。
3: 来，
1: 你等一下啊。
0: 还百度
7: 现查一下，
0: 现查
3: 不能看啊！
1: 你记不得了，记不得了。有首诗歌叫《泊秦淮》，杜牧的。烟笼寒水月笼沙。
3: 夜泊秦淮近酒家，夜泊秦淮近酒家。
1: 哇，你真会啊！哇，你真会啊！
0: 确实，秦淮河上也出过很多文人墨客，写诗赞美。而且《红楼梦》其实是帮了很大的忙。
1: 是的，
7: 哎，是的。
1: 你们意大利不是也有船吗？威尼斯，你觉得和这个有什么区别？
9: Però questa è di legno, questa è curata, è tradizionale, particolare. Però c'era il bar, potevi bere lo champagne.Sulla barca e c'era la musica classica. Ah!
2: 我们坐船的时候，他很喜欢那个船，很美很美，因为晚上的时候水上很舒服很舒服，有一点点风。
10: Finché la barca va, lasciala andare. Finché la barca va,
7: 随地大小唱。
10: Quando l'amore viene il campanello suonerà.
3: Bravi!
1: Qing Jin. Wow. 今天这个地方叫愚园，知道吗？是我们中国的这个园林之美，可以让你感受一下。
9: È bellissimo. Guarda i fiori di loto.Non pensavo che fossero così grandi i fiori di loto.
7: Sono grandi, grandi, vero?
9: Sono veramente belli. Mi piace veramente tanto questo giardino.
11: Ok, sì, tantissimo rispetto all'Europa. Sono veramente due mondi diversi. Però, ovviamente preferisco mille volte il parco che abbiamo visto, questo qua.
12: Oggi ti portiamo a realizzare un altro tuo desiderio, quello di indossare il vestito tradizionale cinese.
3: Go, go, go, go, go, go,
1: go, go, go. 漂亮
13: ，Hello，
9: 你好，
7: 你好，你好。
1: 今日我们预约来体验汉服的。
7: 嗯嗯，好的。
2: 我妹妹这次来中国的。有一个愿望就是穿汉服。
7: 今天你们两位会尝试不一样的发型，像这位可能会做一个宋代特殊的花冠。
9: 哦，是 bella， 是 bella la corona di fiori。
2: 我们安排给他穿宋代的汉服，
1: 让他感受，中国文化的一个博大精深吧。
7: 中国的服饰和妆造，它是非常讲礼仪的。那我们有一句古话，中国有礼仪之大故称夏，有服装之美谓之华。其实通俗点来说，就是衣服又好看，人又讲礼貌。披头散发绝大部分场合其实是不太端庄的一个表现，
0: 因为以前梳头发是需要别人帮忙的，

0: Io credo che quando avrai finito con questo trucco non mi riconoscerà più nessuno perché sarò super diversa.
1: 是的，会有很大的区别。
0: Ero molto contenta che pettinatura mi avrebbe fatto e quindi ogni volta possono aggiungere un accessorio sempre diverso ai capelli. Andiamo a cambiarci i vestiti!
2: 太好看了，
3: 很喜欢这个感觉，飘飘的感觉，这个颜色也很喜欢。
0: Guarda anche quando ci siamo vestite con i vestiti tradizionali. Questo penso che sia un modo per portare avanti la tradizione. Quindi adesso le ragazze si divertono appunto a indossare gli abiti, ad essere truccate, ad essere vestite come si faceva una volta in Cina.
2: 妹妹，这个装扮还有皇妃的感觉。

0: Che ottimo, è una
1: cosa molto particolare. Suonare con le piccole ciotoline è molto particolare, molto interessante.
2: 为了能把北极唱下去，我要是感谢我们所有的两位的我们家乡人啊，今天有外国朋友来了，我更高兴。那肯定的，那了哎，北京，北京，北京，北京，北京，北京，北京，北京，北京，北京，北京，北京，北京，北京，北京，北京，北京，北京，北京，北京，北京，北京，北京，北京，北京，北京，北京，北京，北京，北京，北京，北京，北京，北京，北京，北京，北京，北京，北京，北京，北京，北京，北京，北京，北京，北京，北京，北京，北京，北京，北京，北京，北京，北京，北京，北京，北京，北京，北京，北京，北京，北京，北京，北京，北京，北京，北京，北京，北京，北京，北京，北京，北京，北京，北京，北京，北京，北京，北京，北京，北京，北京，北京，北京，北京，北京，北京，北京，北京，北京，北京，北京，北京，北京，北京，北京，北京，北京，北京，北京，北京，北京，北京，北京，北京，北
1: venuta a vivere qua, perché veramente è una città fantastica che ti dà tanto, che ti dà proprio tanto.
0: Ma invece un'altra cosa, come è cambiata la vostra vita da quando c'è Yuanbao?
2: Cioè mi ascolta di più.
0: Ah, bello, bene.
2: Ha imparato tante cose anche lui, cioè a cambiare il pannolino, è molto bravo, a fare il latte, a fare la pappetta, cioè poi lo fa giocare, gli fa fare la ginnastica, gli parla. Sì, dai, secondo me sarà un bravo papà.
0: Che sia cambiato e che sia più carino e romantico nei tuoi confronti. Mi sbaglio, è vero.
2: Per esempio, dove lo metti?
0: Allora, quando era in Italia, io mi ricordo che ti diceva che tu avevi la faccia da cavallo. Che tu avevi la faccia da cavallo.
3: What the Maya?
4: C'è un po' di male.
5: 因为我每次拍 vlog 的时候，我会怼的会比较近。
4: 你还在夸你呢。

0: 宝宝从民间砍砍柴。
1: 来，圆妈跟妈妈一起敲锣。噔。
2: 哇，你这个好正式啊！带金
3: 哇！哇，过通宝
4: 哦！哎，你看开始装
1: 东西了，看东西。哎呀，
5: 圆妈，你看圆。
0: 宝宝这出场了，
4: 妹妹不错耶，还会说中文。啊！
1: 干妈一直在告诉她怎么发音，然后她就把拼音写下来。
6: Però insomma non so il cinese per forza così, perché comunque il cinese non è semplice. Però ce l'abbiamo fatta.
0: Anch'io ho preparato un video speciale per il tuo compleanno.
1: Oh, c'ho io un libro sul mio nome.
0: Guarda, Enea.
5: Cos'è?
0: Sono i tuoi nomi. I nomi materni.
7: Tra un po', ben coincido.
0: Si fa la tua
5: cosa,
3: oh, con la gente. Ma cambia
0: con la gente.
7: E allora, siccome compie l'anno, un anno, allora...gli canto la canzoncina, anche tu dai.
8: Giuni scendere qua e lo, Giuni scendere qua e lo, Giuni scendere, Giuni scendere, Giuni scendere qua e lo.
0: E tu dai, non ti
1: prendo! Oh, c'è
3: gente qui, dai! Grazie, grazie, grazie! Grazie, grazie, grazie! Grazie, grazie, grazie! Grazie, grazie, grazie! Grazie, grazie, grazie! Grazie, grazie, grazie! Grazie, grazie, grazie! Grazie, grazie, grazie! Grazie, grazie, grazie! Grazie, grazie, grazie! Grazie, grazie, grazie!
0: Grazie, grazie, grazie! Grazie, grazie, grazie! Grazie, grazie, grazie! Grazie, grazie, grazie! Grazie, grazie, grazie! Grazie, grazie, grazie! Grazie,
1: grazie, grazie! Grazie, grazie, grazie! Grazie, grazie, grazie! Grazie, grazie, grazie!
0: Grazie, grazie, grazie! Grazie, grazie, grazie! Grazie, grazie, grazie! Grazie, grazie, grazie! Grazie, grazie, grazie! Grazie, grazie, grazie! Grazie, grazie, grazie! Grazie, grazie, grazie! Grazie, grazie, grazie! Grazie, grazie, grazie! Grazie, grazie, grazie! Grazie, grazie, grazie! Grazie, grazie, grazie! Grazie, grazie, grazie! Grazie, grazie, grazie! Grazie, grazie, grazie! Grazie, grazie, grazie! Grazie, grazie, grazie! Grazie, grazie, grazie! Grazie, grazie, grazie! Grazie, grazie, grazie! Grazie, grazie, grazie! Grazie, grazie, grazie! Grazie, grazie,
1: grazie! Grazie,
7: grazie, grazie! Grazie, grazie, grazie! Grazie, grazie,
1: grazie! Grazie, grazie, grazie! Grazie, grazie, grazie! Grazie, grazie, grazie! Grazie, grazie, grazie! Grazie, grazie,
4: grazie! Grazie, grazie, grazie! Grazie, grazie, grazie! Grazie, grazie, grazie! Grazie, grazie,那证明你爸爸妈妈给你们保存的好好哦，那这个好感动哦。
0: Grazie, grazie di più questo。
5: 我们一起拍个照片可以吗？
1: 好。来，站中间，来。站这边。
4: 的周岁宴是我婆婆准备的，
1: 来感谢大家亲戚朋友来参加元宝的一岁生日，谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢，非常感谢。妹妹啊，这边在座的你都认识吗？
6: 关系就低，行，
1: 都认识啊，
5: 几乎所有，
1: 那我先考考你，这个呢？
6: 对了，
5: 对，
4: 对的，
1: 这个叫
6: 哎，
1: 这个是小姨。
6: 姐，
1: 这是舅妈。
6: La zia。
1: 这个是婆婆。
6: 婆婆。
4: 哎，你看他们这个翻译出来就两个词儿。
6: Cioè, la traduzione in italiano alla fine è sempre la stessa cosa, zio zia. Quindi, cioè, si capisce che ci sono un sacco di nomi per usare le parentele.In Italia alla fine non ci sono, quindi proprio, cioè, è anche difficile per gli italiani capire、un certo grado di parentela perché per voi ha un nome, per noi non ce l'ha.
7: 我们在讲，你一定要跟丽莎好好的。
1: 那肯定的。
7: 地方你俩相处，只有你俩。
1: 你说我对你好不好？
0: 越来越好。
1: 啊，对。
7: 对。会讲话。要对你不好，就直接跟我们所有人都讲，肯定是打他。
9: 这个丽莎千里迢迢到我们中国来了，
1: 这是我的奶奶。
9: 对啊，是的，就是我们中国人，就是我们家的人，你一定要对丽莎要好，
1: 一定一定对她好，
9: 记住了，
1: 肯定
9: 不好，你相信我，打你。
1: 好，好，这么多人为你撑腰，
5: 谢谢大家。
1: 那行，那最后我也讲一句吧，好不好？我提前做好准备了。就是今天是元宝的生日，也是我老婆的苦难日。在这个属于元宝的特殊日子里，我想说一句话， 就是老婆辛苦了。啊，
10: 不行不行，你也辛苦。
1: 我很感激今生能遇到这么好的你，谢谢你们给我真诚和爱，也祝宝宝健康快乐。
11: 还挺浪漫的，
0: 挺浪漫的。
4: 哎呀，这抓周可真是太有意思了。就你们那个年代的小时候有玩过抓周吗？
0: 啊，应该有。
4: 你但你没问过。
0: 他们说我好像抓的是算盘。
4: 那，哎，你那会儿有抓周
12: 没有？
4: 是吧。
12: 我现在特别羡慕小朋友们有这样特别成长的一步步的见证。
4: 我们家是抓了个勺。我说也行，我说吃货也挺好。对，但是我想知道在意大利有没有什么特别的仪式，就一岁。
10: 没有，我一岁的时候我爸妈准备了个小 party 跟我叔叔阿姨。没了，
4: 就是
10: 吃了个蛋糕没了。对。
4: 那你们会不会有比如说成年礼，就18岁成年礼？
10: 会，这个是很大的 party。 这个是很重要的，
4: 是属于那种要穿像我们在看电视一样要穿礼服，然后从那个旋转楼梯上下来参加舞会的那种吗？
10: 我记得我在一个公交车上 party， 就是一个disco 的公交车。对，是的，
4: 是18岁的时候。
10: 是的，对，我妈妈安排的。
4: 这样子的成长过程的仪式感还蛮重要，其实不仅仅是给孩子留下印象，他那个样子他不会记得了，但是你们会记得。
10: 我们肯定的记得。
4: 是吧，是，也许可能是我们老了时候拿出来很珍贵的回忆。
10: 是的。
4: 然后还有就是这个中国的这个亲戚关系的称呼
10: 太难了，
12: 我都搞不懂。
4: 难。你老公的小姨，你孩子应该叫什么？你老公的小姨，你知道是你老公的什么人吗？就是你老公的小姨。
10: 妈妈的。
4: 对。妹妹。
10: 妹妹。
4: 对。对。那你的孩子应该叫什么？
10: 我想一想。小小姨。
4: 姨奶奶。
12: 小小姨。
4: 对。中国聚餐的时候其实还有一个会让可能很多小孩跟年轻人头疼的，可能你们不太理解，
12: 你们不懂是不是？
4: 对。我们在过年的时候长辈会让我们年轻人表演节目。每当那时候我都希望自己

0: Lisa 的妹妹呢，也确实做了一个这样的总结，在她的心目当中，她的姐姐为什么要留在中国，要留在南京？那我们要请 Lisa 来给我们念一念。
1: 在中国的第一天真的非常好玩，我学会了很多关于中国的文化新的东西，然后我玩得很开心。
2: Questo viaggio in Cina mi ha reso davvero felice. Mio cognato e mia sorella hanno organizzato con cura tutto il viaggio, mi hanno fatto capire la cultura tradizionale cinese e il forte calore umano. Ho finalmente capito perché mia sorella vive in Cina, non solo per amore, ma anche per la vita che ama e per una famiglia unita.La cosa più felice è che anche mamma è venuta dall'Italia in Cina per incontrarci. Siamo andati insieme a sentire la cultura cinese, a gustare la cucina autentica. La Cina è davvero come diceva mia sorella, inclusiva, sicura. Vorrei che questo viaggio non finisse mai.